0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: QRN Radio. Bellissima.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Sono le 3:58.

Let's go! Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 8 luglio e non so se anche voi pensate questa cosa, ma il mercoledì è un po' il giorno giro di boa, perché ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e andiamo a passo spedito verso il weekend. Sono Francesca Romana Macri insieme a voi in quest'ora e tra poco andiamo nella meravigliosa Napoli per parlare di un'iniziativa che ormai va avanti da tantissimo tempo. Qualcuno di voi ha mai preso un caffè sospeso? Oppure l'ha mai lasciato? Dopo questo si va anche in tavola, perché un'eccellenza della tavola e del fine pasto italiano sono le ciliegie, una tira l'altra. E poi l'agenda, le date, i compleanni, il proverbio di questo mercoledì 8 luglio, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! Voglio

0: siamo insieme, cari amici. Mercoledì 8 di luglio, qui a Verdi Bianchi e Rossi, terzo giorno di questa settimana abbastanza calda, ma portiamo un po' di freschezza alla porta, la nostra Ceci che ci porta un mix d'Italia e di Spagna. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Partiamo come sempre, quindi un po' di date, un po' di agenda, che non deve mai mancare, e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 8 di luglio.
1: 1990, a Roma si chiudevano con la vittoria della Germania Ovest i mondiali d'Italia 90, quelli delle indimenticabili notti magiche,
0: inseguendo un gol che purtroppo sono un vecchio ricordo, ma vabbè, non siamo polemici.
1: Infatti erano cantate da Nannini e Benato. 1994, in Italia viene adottato il DL 400, che regolamenta le concessioni demaniali marittime. 2026, a Roma, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini, inizia la mostra dedicata a Donne in Blu, che legge una lettera di Vermeer, ospitata fino all'11 ottobre.
0: Quindi segnatevi queste date per l'arte italiana e l'arte capitolina. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Cancro?
1: Avrebbe spento le candeline Artemisa Gentileschi, nata nel 1593, pittrice italiana tra le più celebri del 600. Invece spenge oggi le candeline Donatella Rettore, nata nel 1955, cantautrice italiana di Splendido Splendente.
0: Non solo, anche chimica assieme a Dito nella Piaga. Passiamo invece adesso agli onomastici santi del giorno.
1: Auguri a Sant'Ampelio, Sant'Alberto e anche a Sant'Aquila e Priscilla. Il proverbio: se piove tra luglio e agosto, piove miele e buon mosto. Significa che la pioggia estiva tra luglio e agosto è una benedizione per l'agricoltura, perché favorisce un'ottima produzione di miele e vino.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: She got me trippin', fightin' with my

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: VRN Radio, più l'ascolti.

0: paura.
1: I vostri messaggi sono sempre tanti, sapete come, sapete dove trovarci. Noi oggi un team tutto al femminile, io e la nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Hola Francesca.
1: Mi piace Francisca. Sia Francesca che Francisca. Abbiamo scelto i messaggi di Marco e di...
2: anche di Serena,
1: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Serena, cosa ci scrivono?
2: Marco dice: hai nominato Italia 90 e mi è scesa la lacrimuccia. L'8 luglio del 90 ero un ragazzino, ma ricordo perfettamente quelle notti magiche sul balcone con gli amici e la famiglia. Non le scorderò mai. Beh, sicuramente è un'estate memorabile.
1: Io
2: no?
1: Nell'estate 90 ero a meno 10, cioè non esistevo da...
2: piccola.
1: Cioè 10 anni prima che io esistessi.
2: Io non dico quanti anni avevo perché sono molto più grande di te.
1: Non mi sarei mai permessa a chiederle i sesi, non si fa, è galanteria questa.
2: Meno male. Serena invece dice: ragazzi, auguri a Donatella e al rettore. Io sono cresciuta cantando Splendido Splendente davanti allo specchio con la spazzola al posto del microfono. Una forza della natura. Beh, sei proprio una grande Serena, mi ti stavo immaginando.
1: Immagina anche me, Ceci, perché è una cosa che ho fatto anche io. Faccio mea culpa, alzo la mano.

0: your passion for music. One kiss is all it
1: takes, falling in love with... Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Amo

0: pace.
1: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa. Scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta. Perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: riesco.
1: Siamo sempre insieme, cari amici, in questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando noi vi portiamo a Napoli, ma vi portiamo anche in tante città che stanno piano piano adottando questa iniziativa, secondo me, meravigliosa. Do il bentornato alla nostra Sesi. Ciao Sesi.
2: Ciao Francesca.
1: Parliamo di caffè sospeso, giusto?
2: Infatti, è una tradizione che è nata durante il periodo di crisi della Seconda Guerra Mondiale. Consisteva nel pagare due caffè al bar, uno per se stessi e uno per chi non poteva permetterselo. Chi entrava e non aveva i soldi chiedeva se ci fosse un sospeso. Non era un semplice atto di carità, ma un modo di condividere la dignità e un momento soprattutto di felicità con uno sconosciuto. Una tradizione di pura solidarietà che ancora oggi insomma si mantiene e ha fatto il giro del pianeta diventando pizza sospesa o libro sospeso.
1: Però noi italiani possiamo dire di averne la paternità, perché nasce a Napoli questo voler lasciare anche qualcosa al prossimo, poter mettere una nostra, una cosa che noi abbiamo a disposizione di qualcun altro che in questo momento magari non può. E come dicevi tu, se sì, si è passati dal caffè sospeso alla pizza sospesa, insomma tante cose che si dà la possibilità anche agli altri di usufruire.
2: Quindi io direi che la prossima volta che andate al bar e la giornata vi sorride, provate a lasciare un caffè sospeso anche voi. È il modo più dolce per stringere la mano a uno sconosciuto.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 4:58.
3: URL.

0: Siamo stati nella meravigliosa Campania, Napoli, ma non solo, per parlare di caffè sospeso. Siamo la nostra Ceci che ci porta un po' di Spagna. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai? Ti vedo bene.
0: Bene, devo dire molto bene. E abbiamo parlato di questa iniziativa e ci sono arrivati tanti messaggi. Chi ci scrive?
1: Filippo, che dice: da napoletano vi dico che il caffè sospeso lo pratichiamo ancora con orgoglio nel mio quartiere. Ormai lo facciamo anche con la pizza sospesa per i più bisognosi. Il cuore della nostra gente non si smentisce mai.
0: Sì, che poi si potrebbe fare tutto sospeso volendo.
1: Sì.
0: Un detersivo sospeso per chi magari non ha la possibilità di acquistarne uno. Una spesa sospesa. A me è capitato di vedere quest'altro tipo di iniziativa. Mm-hmm. Cioè un'intera spesa, ovviamente non parliamo di cifre come 80, 90, 100 euro, però magari ogni persona acquistava un qualcosa e lo inseriva all'interno di questa busta che poi veniva regalata a chi ne aveva più bisogno.
1: Infatti Paola ad esempio dice: a proposito di usanze e solidarietà, qui a Roma in alcuni quartieri stiamo facendo il libro sospeso nelle librerie di strada per i ragazzi. Le belle tradizioni si copiano volentieri. Beh, veramente una bella iniziativa, soprattutto per me che amo leggere, insomma, il fatto di scambiarsi anche dei libri o lasciartene uno in sospeso.
0: Esatto, anche e soprattutto per i

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Rimaniamo sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: In questo mercoledì di verdi, bianchi e rossi, beh, non a caso si dice molto spesso che si è arrivati alla frutta. Noi ci siamo quasi, letteralmente ma anche praticamente, perché parliamo di quel frutto che porta con sé anche un proverbio, un modo di dire italiano, una tira l'altra. Parliamo delle ciliegie assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca. Allora, sono rosse, lucide, buone e irresistibili. Oggi proprio parliamo delle ciliegie, sapevate, insomma, l'ha detto bene Francesca, che una tira l'altra e non è solo un modo di dire. È colpa dei loro acidi organici che stimolano proprio questa salivazione, beh, accendono anche la voglia di mangiarne ancora.
0: Quindi,
1: ancora.
0: C'è sì. Una spiegazione scientifica,
1: esatto.
0: Non siamo solo noi magari ghiotti e golosi che ne vogliamo mangiare tante, ma è un qualcosa che va proprio a influire sulla nostra mente, quindi di conseguenza non possiamo fare altro.
1: Ma sai da dove arrivano, cara mia? Sono originarie del Medio Oriente, furono, pensa, i romani a portarle in Europa. E fu il generale Luculo, non è una parolaccia, che ne era così ghiotto da importare una pianta direttamente dalla Turchia a Roma. Oltre ad essere un super snack, sono un vero toccasana, sono ricchissime di antiossidanti per la pelle, piene di vitamina C e contengono anche melatonina naturale, il che significa che vi aiutano anche persino a dormire meglio la notte. Insomma, buone, sane e storiche.
0: Quindi lo dice la scienza, ma anche noi abbiamo tante valide giustificazioni per mangiarne, non solo una, ma anzi di più. Questo perché una tira l'altra delle ciliegie.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Con Sessi siamo passati da Napoli alla tavola e poi è arrivata l'agenda, il proverbio e tanto altro. Vi ricordo che noi torniamo, ci risentiamo domani nel giovedì a un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Sono le 5:59.
6: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

vivi proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 8 luglio. Ariete, la luna nel vostro segno è molto romantica e annuncia una giornata passionale in amore. Con Venere e Marte in posizione bellissima siete estroversi. Toro, sul lavoro la giornata si presenta produttiva, avete una mente sveglia e siete in grado di svolgere qualsiasi mansione. In amore invece siete troppo ingenui. Gemelli, ancora una giornata fortunata grazie a Marte e Giove che riescono a rendervi allegri e sicuri di voi stessi, però dovete riposare, quindi dormite di più. Cancro, in amore può esserci un po' di confusione perché la luna in Ariete vi confonde rendendovi insicuri, molto meglio sul lavoro che propone occasioni interessanti. Leone, siete estroversi, capaci di dialogare con chiunque e di mettervi in mostra, giornata davvero favorevole per un viaggio. L'amore è sempre in gran fermento. Vergine, inizia una giornata che non sarà proprio il massimo, le cose migliori accadono nel tempo libero, l'amore riesce a strapparvi un sorriso. Bilancia, con la luna opposta a svolgere il vostro lavoro non sarà per niente facile, visto che gli imprevisti saranno all'ordine del giorno. Anche in amore perderete facilmente la pazienza. Scorpione, non fidatevi delle apparenze quando si tratta di concludere un affare importante. In questo periodo è facile ingannarvi. In amore potete rischiare di più. Sagittario, luna molto positiva vi permette di contrastare al meglio l'influsso complicato di Marte e di sfruttare una Venere favorevolissima. Sul lavoro siete fortunati. Capricorno, sono giorni in cui potete tentare di ripartire. Avete delle ottime idee, arriveranno risultati importanti. In famiglia però ci sono problemi da risolvere. Acquario, la luna amica vi regala una giornata da incorniciare. Può rendere vincente ogni vostra iniziativa. Anche l'amore beneficerà del vostro ottimismo. Pesci, pretenderete molto a causa della luna. Non fatevi prendere dall'avidità, sappiate accontentarvi. L'emotività oggi può giocarvi brutti scherzi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.

Mercoledì mattina, eccoci, buongiorno, buona giornata a tutti, buon 8 di luglio, 189esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5.33, tramonterà alle 21.04, siamo pronti, si può partire. Hey,

La notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 luglio del 1978, quando Sandro Pertini diventava presidente della Repubblica. Di fronte al periodo critico che si attraversava, l'opinione pubblica vedeva in lui una figura carismatica e di specchiata moralità, in grado di accrescere la fiducia della gente nelle istituzioni.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN. Your radio station.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Donatella Rettori, in arte Rettore, cantautrice e attrice nata a Castelfranco Veneto nel 1955. Buon compleanno anche a Kevin Bacon, nato a Philadelphia nello stato della Pennsylvania, attore, regista e produttore cinematografico nato nel 58.

0: Brioche cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

I principali avvenimenti legati a questa data: l'8 di luglio 1497, Vasco da Gama salpa da Lisbona iniziando il suo viaggio verso l'India. 1889 viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal. 1904 in Italia la legge Orlando estende l'obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni d'Italia. 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini. Un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. 1947 nasce il cosiddetto caso Roosevelt. Il quotidiano locale Roosevelt Day riporta che l'esercito avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wrighton-Patterson. 1978, Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Power.
1: 8 di luglio, quella di oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Evviva il nostro mare! E siamo arrivati ai saluti. Buona giornata a tutti, vi aspetto domani.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN Previsioni Meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 7:58. QRN.

0: In questo mercoledì di luglio torna il Comedy Radio Show, torna il nostro Alessandro Bisogni, torna la nostra Cecilia Pedrossa, che in realtà è l'Ermossa. Ciao ragazzi.
1: Ciao, allora io che posso essere? Ecco. Allora, Alo il Brioso, come si potrebbe dire?
2: Alo è il Calvito.
1: Bello! Mi piace Alo il Calvito.
0: No, ti chiamerò Vito adesso.
1: Vito.
2: Lo sai che c'è un detto, no tienes un pelo de tonto, non hai un capello di stupido.
1: Ah,
2: per
1: i pelati.
2: Complimento per dire che sei intelligente.
0: Beh, non lo so se è azzeccato in questo caso, però vabbè, andiamo avanti.
1: Io me lo prendo, pelo di tinto.
0: Prenditelo, perché
1: no, pelo di tinto, pelo?
2: Un pelo di tonto.
1: Ah, tonto, tonto. De tinto, no? Nome, nome.
0: Ma direi che stiamo iniziando bene, eh? Molto bene. Allora, cosa facciamo oggi? Se non sbaglio, andiamo da Peppia?
1: Andiamo da Peppia, a cui ho chiesto, visto che siamo partiti con il tonto, il tonterio, il nostro, la nostra ignoranza artificiale, Pep IA, le ho chiesto di parlarmi, di spiegarmi cos'è la crema solare spray. Mentre Ale balla, io chiedevo a Peppia appunto di dirci cos'è la crema solare spray, e poi vedremo che cosa ne è uscito fuori.
0: Io provavo a twerkare, ma non sono capace. Poi andremo avanti con la nostra Cecilia, che ci nel frattempo adesso sta twerkando lui. Ceci, di cosa ci parli?
2: Parleremo
0: oggi
2: di autoironia, quanto fa bene prendersi in giro da soli.
0: Tipo, vedi, il nostro Alo, calvo, calvito.
1: Io ci vivo di questa
0: tontito,
1: roba.
0: Tontito, sì, anche perché poi non dai soddisfazione a nessuno, ti è. E che fare poi? Concludiamo, no?
1: Flop and roll se vuoi, ma possiamo anche andare via. Non
0: facciamo
1: so.
0: Flop and roll, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, annunci scritti male, io mi scompiscio dalle risate. Don't

0: nostra Peppia, Pep-IA, la nostra intelligenza artificiale, anzi, scusate, la nostra ignoranza artificiale, che in realtà ignorante non è, ma è molto ironica e pungente.
1: E infatti oggi ci parla di una roba, di un oggetto che stiamo usando praticamente già da giugno, ovvero la crema solare spray, che
0: tutti tranne te, perché sei sempre
1: insolato. Sì, io uso l'aloe o aloe o aloe, insomma come si nomina quando ho l'insolazione. Peppi ovviamente non ha capito bene di cosa si tratta, e quindi per Peppia la crema solare spray non serve a proteggere la pelle, no. Secondo lei serve a lucidare gli umani come le statue.
0: Beh, giustamente lei la pelle non ce l'ha.
1: Certo, farli scivolare meglio sulla sabbia, trasformarli in modalità antiaderente.
0: Impanarli come cotolette.
1: Più o meno, farli sembrare più estivi perché brillano. E secondo Peppia la crema spray è come il polish per le persone. Cioè per lucidarli, capito? E le istruzioni sbagliate. Peppia consiglia di spruzzarla da un metro di distanza, così fai la nebulizzazione tropicale mentre giri su te stesso per copertura a 360 gradi, come il wifi.
0: Questa,
1: non è male quello,
0: questa è una bella idea.
1: Anche sui vestiti, così diventano impermeabili alle macchie di gelato. Sulla sabbia, per farla diventare più fresca, e in realtà diventa una trappola mortale. E allora la scena che si immagina Peppia è che Peppia vede una persona che si spruzza la crema e dice: attenzione, sta per decollare. Quando gli umani si spruzzano così tanto, significa che stanno attivando la modalità propulsione marina. Poi vede un bambino che scappa perché la crema è fredda e commenta: vedi, il motore è partito. Non ha capito niente di quello. Qual è il colpo di scena? Peppia decide di provarla su se stessa, pensa.
0: Ma come?
1: Non lo
0: come
1: so.
0: Com'è possibile?
1: Spruzza la crema sul suo schermo. Lo schermo diventa opaco, lei va in panico. Sto perdendo luminosità, sto diventando modalità risparmio energetico estivo. Quindi Peppia, così, in conclusione, ci tiene a ricordare che la crema solare spray serve a proteggervi dal sole, non a lucidare gli umani, non a farvi decollare, e soprattutto non va spruzzata sui robot.
0: L'ha provato sulla sua non pelle.
1: Vedi, però ha provato su se stessa.
0: Su se stessa. Vorrei soltanto dire una cosa, chiedere a Cecilia, come si dice pappagallo in spagnolo?
2: Papagaglio?
0: Pappagallo?
2: Sì. Parrucchito, no?
1: E il parrucchito cos'è? Il passerotto?
0: No, non esiste.
2: Il perichito.
0: Il perichito che cos'è?
2: Sì, un'altra sorta di papagallino più piccolino.
0: Va bene, ci abbiamo il Papagalos che è tornato a trovarci, la finestra. Voi dovete sapere, noi lo diciamo spesso, raccontiamo la verità che vediamo dalla finestra della nostra radio. Tempo fa c'era uno che sistemava, non lo so, il balcone,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, c'è stato per una settimana intera un saldatore qui sul balcone che saldava da solo, vestito elegante, il balcone.
0: E adesso è tornato a trovarci il nostro papagallo.
2: Perichito.
0: Perichito, troviamogli un nome a Perichito. Kito, il nostro Kito.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Salutiamo il nostro Chito, il perichito che sta qui davanti alla finestra della nostra radio, del Comedy Radio Show, e il pappagallo che ci farà
1: bellissimo
0: compagnia. Secondo me nei prossimi giorni tornerà. Dal nostro balcone vediamo sempre tante cose interessanti, ma torniamo alla nostra Peppia, a cui abbiamo chiesto di spiegarci la crema solare. Lei è un po' confusa perché giustamente non ha la pelle e l'ha provata sulla sua non pelle. E dopo aver rischiato il cortocircuito,
1: è diventata un pochino meno ignorante e saccente, un pochino più
0: andiamo
1: lucida.
0: Andiamo ai messaggi.
1: E ci scrive Giulia, ciao Giulia. Dopo aver sentito Peppia, ho spruzzato la crema da un metro girando su me stessa. Ora ho una bronzatura a spirale, sembra un gelato variegato, sai quelli...
0: Ma comunque è troppo...
1: Quello bianco e viola.
2: Secondo me invece... È il twister.
0: È troppo geniale secondo me questa cosa invece, voglio provare.
1: Sì. E poi Simone scrive, ciao Simo, mio figlio ha spruzzato la crema sulla sabbia per rinfrescarla, come dice Peppia. Ho messo il piede sopra, sono scivolato, Peppia mi vuole male. No Simone, tuo figlio ti vuole male perché...
0: Una polpetta di piede ha fatto, le polpette con i piedi.
1: Ah, le polpettine con la spiaggia.
0: Le polpiede.
1: Lo sapete che ho fatto io una volta le polpiede? Ma questa settimana hai delle battute.
0: Io sono in fissa con le crasi.
1: Allora, io invece una volta, mi ricordo, ero piccolo e c'era la sabbia bagnata.
0: Una volta si ricorda che era piccolo.
1: Siamo stati un po' piccoli.
2: Vabbè,
1: tutti
2: l'altro
1: quanti.
2: Ieri.
1: L'altro ieri avevo un sacco di capelli. Prendo la sabbia bagnata e ne facevo delle polpette. Mm-hmm. E io ho pensato, non
0: me le mangio.
1: Ma è una l'ho mangiata. Ho avuto sabbia in bocca piangendo perché ero un bambino per non so quante ore.
0: Secondo me te ne è rimasta ancora un po' nelle orecchie.
1: Probabile.

0: Ilaria, proseguiamo la puntata con te e in quali meandri ci andiamo a impergolare?
1: Andiamo a parlare dell'autoironia, soprattutto il prendersi da soli, insomma, in giro,
0: soprattutto per non dare soddisfazione agli altri. Lo faremo tra poco però, quindi cominciate a pensare a tutte quelle volte che qualcuno vi ha preso in giro, come avete risposto con autoironia.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: The more you hear it, the more you feel it. A million.

0: nostra Cecilia, parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, mm-hmm, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arrivavi.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei
1: come
0: alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto,
0: ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece parliamo, guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi. Quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il british.
0: Ma veramente?
1: E l'umore british.
0: Ah, tu dicevi come,
1: sì,
0: nazionalità.
1: Sì, sì, sì,
0: ah, sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità, stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow! Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
1: autoironici,
0: eh?
1: Esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo
1: diverso
0: visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante, doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo. Lei con un chalance
0: è caduta,
1: scherzando, dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: Era un tipo, ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi, con
0: sì,
1: i capelli,
0: sì,
1: scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
0: Era scordarello, però. Fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia. Take a-

0: getting worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla 1 Roma-Napoli che crea code da Ceprano a Pontecorvo in direzione Napoli. Andiamo sul raccordo anulare. Per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Caselina e Ardetina. In carreggiata esterna si rallenta dalla Cassiabissa a Boccea e proseguendo code tra Lappia e la Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 per traffico intenso code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila da raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia dell'inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Più avanti si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Usciamo da Roma, sulla via Aurelia per lavori si sta in fila da Castel di Guido a Massimina verso raccordo anulare. Nel quadrante sud, per traffico intenso in direzione Roma, sulla via Appia code da via dei Laghi al bivio per il raccordo anulare, sulla via Pontina code a tratti da Castel Romano al raccordo anulare e sulla via Ostiense si sta in fila da Malafede a Vitinia e sulla via del Mare da Dragoncello al centro Giano ed infine su via dell'aeroporto si sta in fila dal ponte della Scafa a via Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
6: Sono le 9.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Stiamo parlando di autoironia. La nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco. E lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo, ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso. Sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous e lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno. E quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Manca pochissimo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dirvi che io adesso già rido, cara Ceci e caro Alo, perché questo è il mio punto debole: gli annunci scritti male, le frasi scritte male. Io
1: sì, c'è lei che si diverte tantissimo con questa roba.
0: Con questa roba che è stupidissima.
2: Ti sei messa il pannolone?
0: Sì, ce l'ho messo.
1: Ecco cos'era quel bozzo, perché come lo dice,
2: quando twerkava prima.
1: E infatti ho detto, ma è il potere del twerk? No, è il pannolone.
0: È il mio pannolone, sono pronta per scompisciarmi. Annunci scritti male.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
1: Vabbè, magari
2: beh, con l'estate, l'estate addosso.
0: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
1: Io vedo solo i piedi.
0: Cioè scarpe dove?
1: Non bruttini. Sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
0: Forse è brutto lo smalto, non tanto i piedi.
1: Piedino, era del, vabbè. Non so, tutto
0: poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
1: Cioè, un'altra persona che parla. Che
0: poi
1: parla.
0: C'è, se volete, un chiappa sogni.
1: Come no?
0: Beh, un chiappa sogni, io lo vorrei.
2: Io pure, visto che sono piatta.
0: Un microondo. Certo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
1: Sì, che fa pirulì.
2: No, c'è pure la piruletta, che sarebbe
0: non
2: tipo
0: è il
2: ciupa ciupa.
1: Ah, il ciupa ciupa è la piruletta, capito?
0: Sì.
1: Tipo le cricca.
0: Poi abbiamo vendo limone handicappato. È un limone malformato. Cioè, un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
1: infatti,
0: nel senso.
1: Tra
0: vabbè. Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
1: Sembra una zampa di
0: non
1: qualcosa.
0: Non so cosa sia. Una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
1: che
0: ma
1: schifo.
0: La foto
1: mamma
0: in
1: mia, no, sono veramente usate.
0: Usate male anche.
2: Ma pure
0: usate...
2: sporche.
0: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss. Scritto beauty CHES. Un beauty kiss.
1: Mamma mia.
0: Beauty
2: molto
0: kiss.
2: Bello.
0: Questo è speciale, beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
1: Mamma mia, terribile.
2: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
0: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque scala a chiocciola dritta.
2: Ah, interessante.
1: Che
0: e spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa.
1: Certo.
0: Questa è una scala e basta. Poi affitto ragagazza. Non chiedetemi.
1: Ragagazza. Affitto poi, tra l'altro.
0: Affitto.
2: Sarà
0: 200...
2: una ragazza un po' ragana?
0: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
1: Una gazza che è la sua ragazza.
0: Una ragagazza. Non lo so.
1: Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
0: a 250 scoprire. Euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
1: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima.
0: Infatti stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
1: Bene.
2: Povero.
0: Poi anche qua vendo pirulan.
1: Il pirulan
0: è utilizzato
1: di moda.
0: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice
2: di
0: roba, no,
1: di oggettistica di palestra,
0: no,
1: cose così.
0: No, roba di bricolage.
1: Okay.
0: Viene
1: sì.
0: Una e mi dice: scusate, voi avete gli sparapifferi?
1: Ah, li spara, certo.
0: I sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
1: Certo.
0: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade.
1: Vai.
0: Tapis urlant.
1: Tapis urlant?
0: No, vendo tapis urlant.
2: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
0: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
1: Bene.
0: Perché branzino? Perché è una rete, non lo so.
1: Una brandina,
0: poi
1: forse.
0: Vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
1: Una pentola.
0: Una
2: casseruola.
1: Girata, una casseruola, esatto.
0: Elmetto antico, pirulan un'altra volta, a 500 euro. Tappeto spirulan.
1: Sì. Ok, è incredibile che nessuno sappia scrivere
0: tapirulan. Tappeto urlant, no vabbè. E, Air Force One, nota marca di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Moglioni? Beh, chi è che non
1: moglioni.
0: Vuole un moglione? Vendo
2: serve.
0: Dindolo elettrico.
1: No?
0: Dindolo elettrico, detta così.
2: A
0: invece...
2: me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
1: Ecco. È vero.
0: Però hai avuto
1: vero.
0: Un lapsus. Posso dire? Hai detto, mi serve? No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
1: È giusto.
0: E con questo chiudiamo, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare,
0: sì.
1: Oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana,
0: esatto.
1: Che non guasta mai.
0: E domanda per voi,
1: vai.
0: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
1: No, le sgorbie?
0: Sì, c'è cioè chi vende le sgorbie.
1: Le gomme?
0: No.
1: Da no?
0: Ve lo dico tra poco.

0: amici del Comedy Radio Show, purtroppo, perché quando si parla di annunci scritti male, cartelli, frasi strane, io mi diverto sempre moltissimo, però giunge al termine anche la puntata di oggi del Comedy Radio Show. Che dire, Cecilia?
1: Che noi ci siamo scompisciati insieme a
2: vero.
1: Te. Hai visto?
2: Ma le sgorbie?
0: Allora, le sgorbie. Stavo raccontando che quando lavoravo in un famoso negozio di bricolage mi hanno chiesto...
2: Sì. Ma quello del re? Il re in Berlino?
0: No.
2: Ah, ok.
0: Cos'è quello del re in Berlino?
1: Quello che finisce con Fer?
0: No, praticamente una volta, per chi non avesse sentito prima, mi hanno chiesto gli sparapifferi, che sarebbero i paraspifferi, sempre nello stesso negozio. Un giorno eravamo io e due mie colleghe in cassa e scusate, le sgorbie? Io mi giro, dico, non so se si usa, insomma, a Milano sgorbia non è un bel...
2: Se lo puoi dire a una persona è brutto.
0: Io mi giro, dico, vabbè, ma qua non mi sembra che siamo... Comunque siamo delle belle ragazze, siamo messe bene.
2: Ma come ti permetti?
0: Comunque, un ignorante fatta è finita. Io, perché se lavori in un negozio di bricolage, devi sapere che le sgorbie sono degli attrezzi per intagliare il legno, se non sbaglio. Comunque servono a intagliare qualcosa. Quindi niente, tra i vari annunci potete anche vendere sgorbie, se volete, però occhio alla foto che allegate, giustamente. Va bene, detto questo io vi saluto. Bello. Ciao Ceci.
1: Ciao Ale.
2: Ciao Ale e Ceci. Allora,
0: ciao Ale. Un abbraccio al nostro Alessandro Bisogni, alla nostra Cecilia Pedro Salermosa, la Briosa,
2: la nostra Alessandra Bellotti.
0: E ci risentiamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla 1 Roma-Napoli che crea code da Ceprano a Pontecorvo in direzione Napoli. Andiamo sul raccordo anulare. Per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Caselina e Ardetina. In carreggiata esterna si rallenta dalla Cassiabissa a Boccea e proseguendo code tra l'Appia e la Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 per traffico intenso code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila da raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia dell'inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Più avanti si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Usciamo da Roma, sulla via Aurelia per lavori si sta in fila da Castel di Guido a Massimina verso raccordo anulare. Nel quadrante sud, per traffico intenso in direzione Roma, sulla via Appia code da via dei Laghi al bivio per il raccordo anulare, sulla via Pontina code a tratti da Castel Romano al raccordo anulare e sulla via Ostiense si sta in fila da Malafede a Vitinia e sulla via del Mare da Dragoncello al centro Giano ed infine su via dell'aeroporto si sta in fila dal ponte della Scafa a via Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso.
1: WRN Radio, your musical companion.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: niente sbagliato.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare per traffico in carreggiata interna, code dalla Prenestina all'Appia. In carreggiata esterna si rallenta dalla Cassia Bissa a Boccea e più avanti code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano dell'A24 per traffico intenso code da Togliatti al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila dal raccordo anulare a via di Grotta Rossa verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda dall'aeroporto di Roma Urbe. Ricordiamo che sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcheria dell'inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Usciamo da Roma, sulla via Aurelia per lavori si sta in fila da Castel di Guido a Massimina verso raccordo anulare. Si transita su carreggiata ridotta. Nel quadrante sud di Roma per traffico in direzione Roma sul via Appia code dall'aeroporto di Ciampino al bivio per raccordo anulare. Sulla via Pontina si rallenta da Pomezia a Castel Romano. Sulla via Ostiense e sulla parallela via del mare code all'altezza di Ostia Antica. Ed infine su via dell'aeroporto si sta in fila da Ostia Antica a via Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:01.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 8 luglio e non so se anche voi pensate questa cosa, ma il mercoledì è un po' il giorno giro di boa, perché ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e andiamo a passo spedito verso il weekend. Sono Francesca Romana Macri insieme a voi in quest'ora e tra poco andiamo nella meravigliosa Napoli per parlare di un'iniziativa che ormai va avanti da tantissimo tempo. Qualcuno di voi ha mai preso un caffè sospeso? Oppure l'ha mai lasciato? Dopo questo si va anche in tavola, perché un'eccellenza della tavola e del fine pasto italiano sono le ciliegie, una tira l'altra. E poi l'agenda, le date, i compleanni, il proverbio di questo mercoledì 8 luglio, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Siamo insieme, cari amici, mercoledì 8 di luglio qui a Verdi Bianchi e Rossi, terzo giorno di questa settimana abbastanza calda, ma portiamo un po' di freschezza alla porta, la nostra Ceci che ci porta un mix d'Italia e di Spagna. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Partiamo come sempre, quindi un po' di date, un po' di agenda che non deve mai mancare, e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 8 di luglio.
1: 1990, a Roma si chiudevano con la vittoria della Germania Ovest i mondiali d'Italia 90, quelli delle indimenticabili notti magiche,
0: inseguendo un gol che purtroppo sono un vecchio ricordo, ma vabbè, non siamo polemici.
1: Infatti erano cantate da Nannini e Benato. 1994, in Italia viene adottato il DL 400, che regolamenta le concessioni demaniali marittime. 2026, a Roma, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini, inizia la mostra dedicata a Donne in Blu, che legge una lettera di Vermeer, ospitata fino all'11 ottobre.
0: Quindi segnatevi queste date per l'arte italiana e l'arte capitolina. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Cancro?
1: Avrebbe spento le candeline Artemisa Gentileschi, nata nel 1593, pittrice italiana tra le più celebri del 600. Invece spenge oggi le candeline Donatella Rettore, nata nel 1955, cantautrice italiana di Splendido Splendente.
0: Non solo, anche Chimica Chimica assieme a Dito nella Piaga. Passiamo invece adesso agli onomastici santi del giorno.
1: Auguri a Sant'Ampelio, Sant'Alberto e anche a Sant'Aquila e Priscilla. Il proverbio: se piove tra luglio e agosto, piove miele e buon mosto. Significa che la pioggia estiva tra luglio e agosto è una benedizione per l'agricoltura, perché favorisce un'ottima produzione di miele e vino.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: vostri messaggi sono sempre tanti, sapete come, sapete dove trovarci. Noi oggi un team tutto al femminile, io e la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Mi piace Francisca. Sia Francesca che Francisca. Abbiamo scelto i messaggi di Marco e di...
1: anche di Serena,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Serena, cosa ci scrivono?
1: Marco dice: hai nominato Italia 90 e mi è scesa la lacrimuccia. L'8 luglio del 90 ero un ragazzino, ma ricordo perfettamente quelle notti magiche sul balcone con gli amici e la famiglia. Non le scorderò mai. Beh, sicuramente un'estate memorabile.
0: Io
1: no?
0: Nell'estate 90 ero a meno 10, cioè non esistevo da...
1: piccola.
0: Cioè 10 anni prima che io esistessi.
1: Io non dico quanti anni avevo perché sono molto più grande di te.
0: Non mi sarei mai permessa a chiederle i sesi, non si fa, è galanteria questa.
1: Meno male. Serena invece dice: ragazzi, auguri a Donatella e al rettore. Io sono cresciuta cantando Splendido Splendente davanti allo specchio con la spazzola al posto del microfono. Una forza della natura. Sei proprio una grande, Serena, ti stavo immaginando.
0: Immagina anche me, Ceci, perché è una cosa che ho fatto anche io. Faccio mea culpa, alzo la mano.

Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa. Scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta. Perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Wow, wow, wow.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: VRN Radio. Your radio station.

0: Siamo sempre insieme, cari amici, in questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando noi vi portiamo a Napoli, ma vi portiamo anche in tante città che stanno piano piano adottando questa iniziativa, secondo me, meravigliosa. Do il bentornato alla nostra Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca.
0: Parliamo di caffè sospeso, giusto?
1: Infatti, è una tradizione che è nata durante il periodo di crisi della Seconda Guerra Mondiale. Consisteva nel pagare due caffè al bar, uno per se stessi e uno per chi non poteva permetterselo. Chi entrava e non aveva i soldi chiedeva se ci fosse un sospeso. Non era un semplice atto di carità, ma un modo di condividere la dignità e un momento soprattutto di felicità con uno sconosciuto. Una tradizione di pura solidarietà che ancora oggi insomma si mantiene e ha fatto il giro del pianeta diventando pizza sospesa o libro sospeso.
0: Però noi italiani possiamo dire di averne la paternità, perché nasce a Napoli questo voler lasciare anche qualcosa al prossimo, poter mettere una nostra, una cosa che noi abbiamo a disposizione di qualcun altro che in questo momento magari non può. E come dicevi tu, se si sia passati dal caffè sospeso alla pizza sospesa, insomma tante cose che si dà la possibilità anche agli altri di usufruire.
1: Quindi io direi che la prossima volta che andate al bar e la giornata vi sorride, provate a lasciare un caffè sospeso anche voi. È il modo più dolce per stringere la mano a uno sconosciuto.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
20: Sono le 12:01.
0: VRN Radio.

0: Siamo stati nella meravigliosa campagna, Napoli, ma non solo, per parlare di caffè sospeso. Siamo alla nostra Ceci che ci porta un po' di Spagna. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai? Ti vedo bene.
0: Bene, devo dire molto bene. E abbiamo parlato di questa iniziativa e ci sono arrivati tanti messaggi. Chi ci scrive?
1: Filippo, che dice: da napoletano vi dico che il caffè sospeso lo pratichiamo ancora con orgoglio nel mio quartiere. Ormai lo facciamo anche con la pizza sospesa per i più bisognosi. Il cuore della nostra gente non si smentisce mai.
0: Sì, che poi si potrebbe fare tutto sospeso volendo.
1: Sì.
0: Un detersivo sospeso per chi magari non ha la possibilità di acquistarne uno. Una spesa sospesa. A me è capitato di vedere quest'altro tipo di iniziativa. Mm-hmm. Cioè un'intera spesa, ovviamente non parliamo di cifre come 80, 90, 100 euro, però magari ogni persona acquistava un qualcosa e lo inseriva all'interno di questa busta che poi veniva regalata a chi ne aveva più bisogno.
1: Infatti Paola ad esempio dice: a proposito di usanze e solidarietà, qui a Roma in alcuni quartieri stiamo facendo il libro sospeso nelle librerie di strada per i ragazzi. Le belle tradizioni si copiano volentieri. Beh, veramente una bella iniziativa, soprattutto per me che amo leggere, insomma, il fatto di scambiarsi anche dei libri o lasciartene uno in sospeso.
0: Esatto, anche e soprattutto per i più giovani.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.

Rimaniamo sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Stop.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
9: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
10: Diventa anche tu un volontario. Proprio.

0: senza di te.
1: In questo mercoledì di verdi, bianchi e rossi, beh, non a caso si dice molto spesso che si è arrivati alla frutta. Noi ci siamo quasi, letteralmente ma anche praticamente, perché parliamo di quel frutto che porta con sé anche un proverbio, un modo di dire italiano, una tira l'altra. Parliamo delle ciliegie assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci, bentornata.
2: Ciao Francesca, allora sono rosse, lucide, buone e irresistibili. Oggi proprio parliamo delle ciliegie, sapevate, insomma l'ha detto bene Francesca, che è una tira l'altra e non è solo un modo di dire, è colpa dei loro acidi organici che stimolano proprio questa salivazione, beh, accendono anche la voglia di mangiarne ancora.
1: Quindi,
2: ancora
1: c'è sì. Una spiegazione scientifica,
2: esatto.
1: Non siamo solo noi magari ghiotti e golosi che ne vogliamo mangiare tante, ma è un qualcosa che va proprio a influire sulla nostra mente, quindi di conseguenza non possiamo fare altro.
2: Ma sai da dove arrivano, cara mia? Sono originarie del Medio Oriente, furono, pensa, i romani a portarle in Europa e fu il generale Lucullo, non è una parolaccia, che ne era così ghiotto da importare una pianta direttamente dalla Turchia a Roma. Oltre ad essere un super snack, sono un vero toccasana, sono ricchissime di antiossidanti per la pelle, piene di vitamina C e contengono anche melatonina naturale, il che significa che vi aiutano anche persino a dormire meglio la notte. Insomma, buone, sane e storiche.
1: Quindi lo dice la scienza, ma anche noi abbiamo tante valide giustificazioni per mangiarne, non solo una, ma anzi di più. Questo perché una tira l'altra.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Con Sessi siamo passati da Napoli alla tavola e poi è arrivata l'agenda, il proverbio e tanto altro. Vi ricordo che noi torniamo, ci risentiamo domani nel giovedì a un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Sono le 13.
3: WRN Radio. WRN Radio. Your musical companion.
4: Go!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla 1 Firenze-Roma che crea code di 3 km tra Guidonia Montecelio e Bivio di Diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Sul tratto urbano della A24, risolto l'incidente a Tor Cervara, la circolazione è scorrevole dal raccordo anulare verso il centro. Andiamo proprio sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna. Si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Ardeatina. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Su via Pontina per lavori code dal bivio per la Laurentina a via di Castagnetta in direzione Roma. Su via Ardeatina per traffico intenso code da Fiorenello al Divino Amore in entrambe le direzioni. Sulla via Ostiense sulla parallela via del Mare ancora disagi all'altezza di Ostia Antica in direzione Roma. Ed infine ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con la campagna di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14. 2.

Ah, luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finiranno. Intanto non abbiamo finito la settimana, ma siamo a metà di questa bella settimana, devo dire. Anche tornato il caldo, va bene, dai. Noi ci rinfreschiamo con la musica di Tipi da spiaggia.

E allora, tornato il caldo, tornano anche i nostri consigli. Cerchiamo sempre di essere utili per quanto possibile. Allora, eccolo, un rimedio contro il caldo. Ne basta un bicchiere al giorno di questa cosa che possiamo preparare a casa, facilissima, perché abbiamo tutti questi ingredienti, tutti a casa ce li abbiamo, e serve a contrastare giramenti di testa, stanchezza e così via. Allora, basta un bicchiere al giorno, non esagerare, mi raccomando. E allora, di cosa si tratta? Semplicissimo, acqua, limone e un pizzico di sale, proprio il rimedio della nonna per combattere il caldo e la stanchezza, ma ha una sua spiegazione scientifica. È un bicchiere d'acqua, succo di limone fresco, quanto volete, insomma, mettete, non so, mezzo limone, un limone e una piccola quantità di sale. L'acqua, insomma, reidrata, il sale, cloruro di sodio, è legato alla ritenzione dei liquidi, alla trasmissione degli impulsi nervosi, insomma, quando si suda molto una piccola quota di sodio può aiutare a compensare quello che si è perso. Il limone completa la bevanda in due modi: prima di tutto migliora il sapore, diventa più gradevole, se l'acqua salata non è proprio buonissima, e poi apporta potassio e vitamina C.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ci sono dei premi che fanno sicuramente piacere, perché testimoniano quello che sai fare, quello che dove sei davvero, ti distingue dagli altri. Alcuni premi sono anche un po' un segno così. E allora l'ha presa bene, ma anche con un pizzico di malinconia, George Clooney, quando gli hanno detto che sarà premiato a settembre, nei primi giorni di settembre, con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi già sappiamo che in quei giorni lì George Clooney sarà a Venezia. Ha detto: sono davvero contentissimo, ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, la mostra è il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Ecco, però dice, probabilmente significa anche che sto invecchiando. E vabbè, ma stai invecchiando molto bene, devo dire.

Quando parliamo di classifiche, di solito raccontiamo quali sono le eccellenze, no? Anche in cucina, quali sono i piatti migliori, che ne so, della cucina italiana, della cucina internazionale. Io non avevo mai sentito parlare, ma esiste anche questa, la classifica invece dei piatti peggiori, di quelli che sono davvero delle schifezze, quelle che uno dice basta, l'ho assaggiato ma non mi va bene così, non lo mangerà più. E allora è uscita questa nuova classifica, si chiama Taste Atlas, sono i 100 piatti tipici peggiori al mondo, ecco, e questo sulla base di circa 600.000 valutazioni degli utenti. Non è una bocciatura scientifica, ma insomma è questione di gusti, e quindi ecco questi 600.000 piatti assaggiati, vediamo quali sono allora quelli che hanno deluso maggiormente. Allora, in cima alla classifica il numero uno è il Blodpalt, che è un piatto svedese che è a base di sangue animale e farina, un'autentica schifezza. Secondo posto per il Boccadillo de Sardinas, è un panino spagnolo con delle sardine, che visto così insomma non sembra male, anzi secondo me è anche abbastanza invitante se ti piacciono le sardine naturalmente. Terzo gradino del podio al Karlskrove, che è una specialità finlandese che mette assieme praticamente l'hamburger e la pizza. Anche questo devo dire, a parte il fatto che allora c'è sta pizza praticamente sopra e sotto, in mezzo c'è l'hamburger e sopra ci sono i cetrioli, ecco, capite quanto non è facile questo piatto. Naturalmente sono accomunati appunto dal fatto di non aver convinto per niente gli utenti. Attenzione, perché in questa classifica dei 100 piatti che insomma piacciono meno ci sono anche delle specialità italiane, e allora tra questi al 15° posto tra i piatti peggiori al mondo ci sono i nervetti, che è una specialità tipica milanese, ecco, un piatto tradizionale preparato con le cartilagini di vitello, ecco, servite in insalata con cipolla, fagioli o altri condimenti. E non è l'unico, oltre ai nervetti al 58° posto tra i piatti meno graditi c'è anche il risotto alle fragole, che è un piatto che nasce negli anni 80, per qualcuno è una ricetta elegante, per qualcuno è una schifezza.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
7: The more you hear it, the more you feel it.
8: Cerca

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

quando la musica è bella ci fa star bene, ci fa anche sorridere un po', ecco, qualcosa ci fa anche pure ridere davvero, e non è una barzelletta quella che vi voglio raccontare, ma è questo studio condotto dall'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR a Parma, e dalla University College di Londra. Ecco, insieme hanno fatto una ricerca, pensate un po' su cosa, sulle risate, e si sono accorti che le risate spontanee, quelle che ti vengono, ma una bella risata che non riesci a trattenerla, che ti viene, ecco, e quelle invece intenzionali, sai, la risata che fai per condividere qualcosa di positivo, ecco, magari per ridere insieme agli altri, per apprezzare qualcosa che ti è stato detto, ecco, sono controllate da dei circuiti cerebrali distinti, cioè sono sempre risate ma nascono in punti diversi del cervello, e questo, vabbè, detto così uno dice ma chi se ne frega, cioè se voglio ridere rido e basta. In realtà questa scoperta può essere davvero utile per studiare l'Alzheimer e la schizofrenia, e non è cosa da poco.

0: Oh, continuiamo a parlare di mare, ma cambiamo decisamente argomento perché parliamo di costumi da bagno e le tendenze per l'estate 2026. C'è questa cosa che dicono ha, come dire, rotto quel confine tra l'abbigliamento da spiaggia tradizionale e l'abbigliamento per l'aperitivo e la sera. Ecco, praticamente il costume, così l'hanno titolato, il costume che va in città. E allora il costume di quest'anno è costume intero con una spallina sola. Soltanto. E quindi dicono, cioè basta che poi ti metti una gonna, qualcosa, e diventa un perfetto top anche per l'aperitivo, magari nella via del centro, sai, nel viale pedonale della località balneare dove ti trovi.
1: Tipi da spiaggia.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
18: Sono le 15:02.

Ma cos'era? Un weekend da leoni, com'era quel film dove l'addio al celibato diventava un incubo? Ecco, qualcosa del genere stava per accadere anche in Costiera Amalfitana, dove questo gruppo di amici ha pensato bene di fare l'addio al celibato su una barca in mezzo al mare. Cioè, bello, no? Cioè, però non era una nave, era una barchetta, ecco. Si trovavano 7 persone e lì a festeggiare questo addio al celibato di una persona, di un ragazzo della zona. Ecco, però c'è stato questo guasto all'imbarcazione, hanno tentato di rientrare lì in pochi secondi, poi la barca stava per affondare, insomma alla fine meno male sono stati salvati tutti dalla guardia costiera.

Vabbè, vi ricordate della notizia che abbiamo dato nei giorni scorsi riguardo il 4 luglio che si è celebrato, insomma, quando è stato sabato scorso, la scorsa settimana, ecco, dove in America per tradizione si mangiano hot dog a go-go. Per l'occasione si sono fatte anche delle gare di hot dog e questo signore, il campione in carica di hot dog, io adesso non so come si può definire questa categoria, ecco, è un americano naturalmente, si chiama Joey Kostnot, ha trionfato ancora una volta al concorso del 4 luglio a Coney Island, un concorso di chi mangia più hot dog, ecco, ha divorato l'incredibile cifra di 66 hot dog in soli 10 minuti. Can we see-

0: attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Ma che carino, io la voglio proprio visitare, questa applicazione, questa pagina web lanciata dalla NASA. E allora questa l'applicazione di per sé, questo simpatico strumento online gratuito tra l'altro, si chiama Your Name in Landsat. Cosa si fa? Permette praticamente di comporre qualsiasi nome utilizzando fotografie satellitari di veri elementi naturali come fiumi o isole, ecco, che ricordano le lettere dell'alfabeto. È bellissimo. Swear.

Oh, non si sa se sia vero oppure no, se è stato confermato. Insomma, adesso alcuni biologi marini stanno cercando di far luce su questo insolito avvistamento. Ecco, si parla nel Golfo di Napoli, tra le isole di Ischia e Capri, di questa piccola colonia di squali che avrebbe stazionato per alcuni giorni, insomma, in quelle acque. Tranquilli, sembra che se ne siano andati.

0: on your radio. I'm high enough from all the waiting
1: to ride a wave on your tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Ah, questa mi mancava, no, perché come gadget turistici ormai abbiamo visto di tutto, no, ma questa davvero bellissima, è diventata virale questa macchinetta automatica, l'hanno già definita la macchinetta dell'amore, che si trova a Roma. E praticamente tu inserisci una moneta e il distributore dispensa anelli di plastica e un finto certificato di matrimonio per le coppie che vogliono improvvisare questa cerimonia istantanea da pubblicare sui social. Ecco, il matrimonio fatto a Roma davanti al Colosseo, magari. Ecco, poi insomma è tutto falso, eh.

E siamo proprio in chiusura, dai, anche per questo bella mercoledì. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, subito lunghi incolonnamenti a causa di un incidente sulla via Aurelia nel tratto extraurbano da Malagrotta fino a Castel di Guido. Si consiglia di prendere subito via di Castel di Guido come percorso alternativo. Del resto la viabilità si presenta scorrevole sulle consolari e sulle carreggiate del grande raccordo anulare, ad eccezione di rallentamenti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana. Infine, ricordiamo che sulla via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.

0: love you.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di questo mercoledì parleremo di docce e di lavaggi completi per le persone. Quant'è secondo voi il numero giusto? Una doccia al giorno? Due? Soprattutto con queste alte temperature tendiamo a sudare anche un po' di più. Tra poco vedremo un po' la classifica dei posti nel mondo dove la gente si fa più docce e anche dove se ne fanno meno.

sono delle abitudini quotidiane, amici di The Mag, che consideriamo normali ma cambiano enormemente da paese a paese. Prendiamo per esempio la doccia. In Italia molte persone la fanno più o meno una volta al giorno, spesso o al mattino o alla sera dopo una giornata lavorativa, ma esistono delle nazioni dove la frequenza media è decisamente più alta, complice anche il clima caldo, no? L'umido, l'umidità. C'è una curiosità che racconta appunto qualcosa in quanto la scelta di docce al giorno riguarda anche e soprattutto le nostre routine, no? Che non sono universali ma sono influenzate dal luogo in cui noi viviamo, dalla temperatura, dalla tradizione, dalla cultura, che è indispensabile per qualcuno, per altri invece può essere eccessivo. Ed è proprio questo secondo me il bello, no? Di queste statistiche internazionali che troviamo, e ci ricordano che il mondo è bello ma è vario, più di quanto immaginiamo. Per esempio i numeri del paese dove ci sono più docce, proprio per le cose che abbiamo menzionato prima, il clima, l'afa e tutto il resto, è il Brasile. I brasiliani normalmente si lavano 14 volte a settimana, mentre le medie più basse le troviamo nel Regno Unito e in Germania, dove si tocca una doccia ogni 2 giorni o addirittura ogni 3 giorni.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: con un lascito testamentario emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN, your radio station.

Sempre il nostro mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Calioro. Tra poco parliamo di voti che possono ricevere ovviamente gli alunni, gli studenti a scuola. Se tutti gli studenti dovessero prendere voti alti, quindi avvicinarsi al 10, quel 10 avrebbe lo stesso peso di un 10 magari che c'è solo come unico per uno studente in una classe da 30? C'è un dibattito, diciamo così, che è partito da Harvard, ma ha preso anche altri posti, altre università.

0: con nadie más.
1: Se in una classe tutti dovessero prendere 10, quel 10 avrebbe ancora lo stesso valore? Ecco, la domanda che si stanno ponendo in molte università è acceso anche un dibattito abbastanza importante ad Harvard. Infatti negli ultimi anni i voti più alti sono diventati sempre più frequenti ed è un fenomeno che gli esperti chiamano inflazione dei voti. Praticamente quando le valutazioni eccellenti aumentano, perdono parte del loro significato. L'idea è semplice: se quasi tutti ottengono il massimo risultato, diventa più difficile distinguere chi ha raggiunto prestazioni davvero eccezionali. Questo tema non riguarda soltanto i voti universitari, ma tocca anche un aspetto più ampio, no, della società moderna, su come noi andiamo a misurare il merito. Da una parte c'è chi sostiene che i sistemi di valutazione siano diventati troppo generosi, dall'altra invece chi ritiene che i risultati scolastici non possano essere ridotti a una semplice classifica. In ogni caso, quale sia la cosa vera, quale sia la cosa falsa, la questione apre una riflessione interessante, no? Quando tutti ricevono una medaglia, la medaglia continua ad avere lo stesso peso?
2: No.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Allora, amici, sta facendo discutere un trend che arriva dai social. Ci sono alcune persone che ultimamente stanno pagando qualcuno affinché partecipi ad un concerto al loro posto. Quindi scatti delle foto, registri dei video, produca dei contenuti, e tutto questo poi verrà pubblicato online come se fosse stato presente a quel concerto. In pratica l'esperienza non viene più vissuta, ma viene semplicemente rappresentata. Chi offre questo servizio va a documentare alla sua presenza, fotografa, fa vedere il biglietto, riprende il palco e fa tutto questo per un cliente che poi avrà tutto questo materiale sul suo profilo. Ed è un fenomeno che racconta molto del nostro rapporto oggi con l'immagine pubblica, no? Per alcuni conta più mostrare di aver partecipato a qualcosa che partecipare per davvero. Ed è una situazione che porta ad una riflessione interessante. Stiamo puntando a vivere l'esperienza o stiamo sempre di più costruendo la nostra versione da esibire solo e soltanto agli altri, in questo caso al mondo, al popolo?

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura ancora disagi con lunghi incolonnamenti sulla via Aurelia. Siamo nel tratto extraurbano da Malagrotta fino a Castel di Guido per chi si sta dirigendo verso la Dispoli. Si consiglia di prendere subito via di Castel di Guido e come percorso alternativo. Poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana. Poi si segnalano rallentamenti sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Ricordiamo che sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Trafficata anche nelle due direzioni la via Cassia da raccordo fino a via di Grotta Rossa. Infine il trasporto su ferro sulla linea convenzionale Roma-Firenze e circolazione sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. Per verifiche tecniche alla linea elettrica, possibili ritardi per i treni regionali del Lazio. È tutto, grazie per l'ascolto. Da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: WRN Radio. Bellissima.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: WRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura ancora disagi con lunghi incolonnamenti sulla via Aurelia. Siamo nel tratto extraurbano da Malagrotta fino a Castel di Guido per chi si sta dirigendo verso la Dispoli. Si consiglia di prendere subito via di Castel di Guido e come percorso alternativo. Poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana. Poi si segnalano rallentamenti sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Ricordiamo che sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Trafficata anche nelle due direzioni la via Cassia da raccordo fino a via di Grotta Rossa. Infine il trasporto su ferro sulla linea convenzionale Roma-Firenze e circolazione sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. Per verifiche tecniche alla linea elettrica, possibili ritardi per i treni regionali del Lazio. È tutto, grazie per l'ascolto. Da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
2: WRN Radio.
5: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Una nuova puntata di Sulle Onde della Musica inizia adesso. Ciao a tutti, carissimi, ben ritrovati. Sono Antonio. Prima abbiamo ascoltato il grande Fabio con la sua Super Hits. Bene, allora partiamo. In apertura abbiamo ascoltato il grande Al Jarreau con un brano Moonlighting da una serie televisiva, insomma la sigla di una serie televisiva, una commedia, un poliziesco andata in onda però solamente sulla A.

al Blu Hill al Secolo, Jean-Paul Munich, frontman degli Incognito, album Tinted Sky, era il 2020, siete sempre su VRN Radio, questa è Sulle Onde della Musica.

Brano del 2024, se non metti le cuffie insomma non riesci a capire bene. Molto bello gli Special EFX con Chiele Minucci, Chiele Minucci che poi tra l'altro è il fondatore degli Special EFX.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Chuck Loeb dall'album Smooth Jazz Hits del 2009, un bellissimo brano, molto molto

Ma chissà perché mi piace molto più la versione di Randy Crawford in questa cover, l'ennesima cover che ascoltiamo di Randy Crawford, questa bellissima Who's Crying.

ascoltare quasi tutte queste i brani di Basia. Bella questa Cruising for Bruising dall'album Londra, Varsavia, New York del 1990. Siete sempre su QRN Radio, sulle onde della musica.

Il brano che abbiamo ascoltato di Nils, il brano che dà il titolo anche all'album, il suo album del 2005. Vi invito a restare fino alla fine, perché a fine puntata l'ultimo brano sarà un brano veramente di quelli bellissimi, soprattutto per chi ama il genere, chiaramente jazz, visto l'andazzo di questa puntata, e chi ama il tango, chi ama la fisarmonica, chi ama i grandi artisti come Galliano e Portal. Ma non vi voglio dire altro, perché poi la sorpresa non è più tale, insomma.

0: radio station.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Allora, prima dello spot abbiamo ascoltato Norman Brown, la bellissima Lydian del 1994 contenuta nell'album After the Storm.

l'avete sicuramente indovinata, no? Avete riconosciuta, Personal Jesus dei Depeche Mode del 1989, rifatta da Karen Souza e Jesse Sticks dall'album Quiet Nights del 2015, quindi molto più recente di quanto volessi dire. 2015, beh, Personal Jesus sulle onde della musica, continuiamo.

Out Me, famosissimo Simple Mind, era 1985. Questa è una versione molto particolare, Stella Starlight Trio, The Best of So Far, l'album del 2015.

Satisfaction, Rolling Stones, un brano dei Rolling Stones nel lontano 1976, rifatta da Gabriela Anders, ma album Bossa Bellezza del 2008. Adesso siamo in chiusura, quindi sulle onde della musica il sottoscritto vi saluto, non prima di aver detto che l'ultimo brano, come ho avvisato anche prima, un brano assolutamente eccezionale, che vede coinvolti due grandi della jazz, in particolar modo strumenti come clarinetto basso a Michel Portal e la fisarmonica al grande Richard Galliano, una grandissima esibizione, un brano che si chiama Little Tango, un album dall'album Blow Up del 1997, ascoltatelo magari con un bel paio di cuffie perché è veramente molto, a me chiaramente mi piace tantissimo, altrimenti non sarei qui. Allora vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 18 su VRN Radio, sull'onda della musica. Antonio vi saluta, ciao.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. In apertura ancora disagi a causa di un incidente altezza Pomezia con lunghi incolonnamenti sulla via Pontina a partire da via Laurentina in direzione di Latina. Poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana. Un incidente sullo stesso tratto complica la situazione. Poi rallentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro. E ricordiamo che sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, siamo all'altezza della motorizzazione civile. Trafficata anche nelle due direzioni la via Cassia da raccordo a via di Grotta Rossa. Bene tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
4: WRN Radio.
5: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
6: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRM.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Richiedi la tua canzone via email.
3: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
20: Sono le 19 e 59 minuti.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino, il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dà l'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioele Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:01.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta lei, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: On your radio. Golden Coast.

stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. WRN Radio.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone, come

questa base musicale per farvi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
19: Sono le 22 e 3 minuti. WRN
20: Radio. WRN. Your radio station.
21: Stai ascoltando WRN Radio.
22: La tua radio.

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
18: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
19: Sono le 23 e un minuto.
0: URL Radio.
20: Va ora in onda New Generation.
21: Ora in onda New Generation.
22: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
20: La tua musica emergente.
23: Lei sempre lì, seduta dentro quel bar, col suo zaino pieno come le strade della città. Strappi nei jeans, qualcuno nell'anima, guarda il cielo e si sente un alieno in mezzo alle star.

0: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Spiace questo modo tuo di darti le carezze, perché non vuoi proprio star sola. Spiace.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mi sfiora la lampo ma qui non c'è luce. Mi giro e tu mi guardi sottovoce. Poi penso che è un

0: interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Ti dedico quei tramonti che non ho mai voluto guardare, quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. E con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi guarderò?

sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto, viaggi in alterni. Dai ti prego non fare così, stavo scherzando, non ti ho mai detto.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
3: Your radio station.

Ho la mia donna, baciare un altro ed ancora non lo supero, mi è in testa come un tarlo. C'ho impresso un fotogramma in 4K a schermo largo, uno dei tanti che il subconscio non ha ancora cancellato. E giuro che un giorno sarò libero dal mondo, la rabbia che conservo sfogherà il peso che porto. Se un giorno sarai musica, allora sarò sordo, e se mi ribacerai, allora sarò morto.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
19: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
20: È mezzanotte e due minuti.
21: URL Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la vento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.

0: Le montagne, il nostro futuro. Riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la notte

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Giovedì gnocchi, ci siamo io e Alo.
1: Oggi è il 2 luglio.
0: Oggi è il 2 luglio.
1: Il secondo giorno di luglio, quarto giorno della settimana.
0: Bravo,
1: e il secondo giorno del mese.
0: Perfetto, l'hai detto tu. Quindi guarda, sai cosa ti dico? Oggi veloci, veloci con il menù perché voglio iniziare subito.
1: Guarda, il menù è molto semplice.
0: E frase sì, contesto no.
1: E la frase di oggi è: vai tranquillo, ti tengo io il posto. La più grande truffa morale dell'estate.
0: Poi continueremo con il fantacinema.
1: Con
0: a
1: il fantacinema, certo, visto che è giovedì, restiamo sempre in ambito estivo e marino. E il film di oggi è Il mare che restituisce le cose, ovvero un fantasy estivo dove il mare ha deciso di parlare.
0: Posso dire, non vedo l'ora. E poi solo per te, caro Alo, concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le battute brutte.

0: E abbiamo detto che per il capitolo frase sì, contesto no, la frase del giorno è: vai tranquillo, io ti tengo il posto. Cioè, ti tengo io il posto, sì. Che sembra una frase innocua, ma dipende dove, quando e a chi la dici.
1: Sì, è una frase che sembra, soprattutto d'estate, un atto d'amicizia, però in realtà è un attentato alla tua serenità. È proprio: vai tranquillo, ti tengo io il posto. Frase sì, contesto no, mai no. E qual è il problema? Che questa frase viene detta sempre in situazioni ad altissimo rischio, tipo spiaggia affollata, stabilimento pieno, parcheggio inesistente, concerto estivo, sagra di paese con 12 sedie per 400 persone, e tu, ingenuotto o ingenuotta, ci credi? Quali sono i contesti in cui questa frase proprio non funziona?
0: Sicuramente il parcheggio è una delle cose più stressanti, allora, della vita.
1: Parcheggio, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Arrivi, il posto non c'è, e l'amico ti dice: uno è stato più veloce, ma chi, un falco pellegrino? Oppure in spiaggia: vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna dopo 5 minuti, il tuo asciugamano è sparito, al tuo posto una famiglia di 8 persone con 14 borse frigo.
0: Dai, in quel caso è meglio andarsene.
1: Te ne vai, proprio, ma non è un altro stabilimento, vai a casa, sì. È finita la giornata. Sì. Sagra di paese: vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e il tavolo è occupato da una comitiva che sembra lì dal 1998.
0: Come odio quel... odio una parola forte. Come mi sanno antipatici? Quelli che praticamente tu vuoi mangiare e ti lasciano in piedi. Loro magari hanno già mangiato,
1: certo.
0: Non ti fanno sedere.
1: Non se ne va.
0: È maleducazione.
1: Poi se vedo, come il parcheggio, vedono che devi entrare. E la cintura?
0: Certo.
1: Mai messa la cintura in vita loro, la mettono proprio lì.
0: Beh, però è anche un po' l'ansia, quelli che ti guardano, che devi uscire. Fammi fare manovra.
1: Vabbè, ma io a volte
0: calma.
1: Sto lì.
0: Niente, litigheremo oggi.
1: Poi, concerto estivo, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e l'amico è 40 metri più indietro. Mi hanno spinto. E certo, ti hanno spinto per 40 metri. E tu torni e chiedi: ma scusa, ma non dovevi tenermi il posto dopo tutte queste situazioni? E lui risponde: ho provato, ma non mi hanno ascoltato. Non è un supereroe, è un disastro. E la verità è che chi dice ti tengo il posto non ha nessun potere. È come dire: tranquillo, lo fermo io il mare con le mani. Ricordate quindi, amici e soprattutto amiche del comedy, d'estate nessuno tiene niente. Il posto non esiste, è un'entità spirituale. Se lo lasci, lo perdi.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it. WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: io il posto, la frase a cui non dovete assolutamente credere, come dice il nostro Alo. Mai. Per il capitolo frase sì, contesto no, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Abbiamo Marta e Stefano.
1: Marta e Stefano, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Marta scrive: la mia amica mi ha detto vai tranquilla, ti tengo io il posto alla sagra. Sono tornata e stava mangiando con un'altra famiglia. Io in piedi con la porchetta.
0: Beh, succede, è vero.
1: Beh, ha socializzato,
0: anche in quelle trattorie,
1: però, dai,
0: dove finisci nei tavoli con gli altri.
1: Quante volte finisci ai tavoli comuni? Dai, molto carino. Poi Stefano scrive: ciao Stefano.
0: Ciao Ste.
1: Il mio amico mi ha detto che mi teneva il posto in spiaggia. Sono tornato e al mio posto c'era un ombrellone, due nonni e un bambino che mangiava il mio ghiacciolo.
0: No, ma tu non ti sei accorto.
1: Tragedia.
0: In realtà i due nonni, uno di due era il tuo amico invecchiato e quelli erano i figli, i nipoti, i bambini, cioè, capito? È passato
1: quindi
0: il tempo.
1: È colpa di Stefano, ci hai messo troppo a parcheggiare ad arrivare.
2: È stato

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle

0: nozze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: The Comedy Radio Show.

0: Si prosegue e continuiamo la puntata di oggi con un altro capitolo molto atteso, ovvero quello del fantacinema. Che famo oggi? Dove andiamo?
1: Oggi,
0: come si chiama il trailer?
1: Il trailer, il fantafilm, fantatrailer, fantasinossi è Il mare che restituisce le cose. Che è?

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Bellissima.
3: You ask for.

0: Andiamo al fantacinema con il nostro fantalo per il fantatitolo del fantatrailer. Tutto fantastico oggi.
1: Tutto fantastico, signore e signori, perché oggi vi presentiamo un fantafilm che racconta il lato più misterioso dell'estate, quando il mare decide di restituire tutto quello che gli hai dato. E il titolo di oggi è Il mare che restituisce le cose. Vediamo la trama. Il protagonista è Andrea, 32 anni, uno che perde tutto: occhiali, ciabatte, dignità. Un giorno, mentre è in acqua, il mare gli restituisce un oggetto che non è suo, un telecomando, funzionante, con la sabbia dentro, e da lì inizia il film. Ci sono le prime avvisaglie. Andrea torna in acqua e il mare gli restituisce un mazzo di chiavi, un peluche bagnato, un portafoglio del 2004, un Nokia 3310 ancora vivo. Il mare è diventato una sorta di lost and found cosmico. La scena dei costumi. Andrea perde il costume, il mare gliene restituisce uno.
0: Ma in che senso
1: uno.
0: Perde il costume? Da addosso lo perde.
1: Esatto. Però il costume che gli restituisce il mare è di due taglie più piccolo. La spiaggia applaude, lui soffre, immaginate. E la scena degli occhiali. Andrea chiede al mare: hai visto i miei occhiali? Il mare li restituisce, quelli di un'altra persona, di un'altra epoca, di un'altra moda. Andrea li mette e vede tutto anni 90. Poi il mare gli restituisce un pacco chiuso. Andrea lo apre e dentro c'è un panino perfettamente integro. Nessuno capisce, il mare sì. Allora Andrea scopre nel colpo di scena che il mare restituisce solo ciò che le persone non vogliono più. E quando Andrea entra in acqua, il mare gli restituisce una lettera. Attenzione.
0: Attenzione, si infittisce la trama.
1: Si infittisce? È sua. Scritta anni prima, ma è spedita. Una lettera d'amore. Il mare gli dice la verità. Non hai perso cose, hai perso tempo. Andrea decide quindi di cambiare vita. Rientra in acqua per ringraziare il mare gli restituisce un'agenda nuova, vuota, da riempire. Il mare che restituisce le cose. A volte quello che perdi ti trova.
0: Allora io volevo sorridere, farmi una risata, mi hai fatto venire un magone, sembra la trama di un film. Sono innamorata, così,
1: perché,
0: senza motivo, non so
1: perché,
0: di chi.
1: Sai perché? Perché il mare non giudica, non parla, ma restituisce. E spesso restituisce quello che non sapevi di aver perso.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 2 e 2 minuti.
5: VRL Radio.
6: The Calming Radio Show.